0: Ram.
1: Perché tu ti Ram. Fermi? Perché tu non Ram. Suoni?
0: Perché non ci va?
1: Non era questa la vocale.
0: Noi preferiamo dire